luna, noi restiamo qua nel corso, sempre avanti indietro, siamo